Ma se le imbrasa la Marietta, ma la bugro, fai bella di piscina, ma quei vede tanque ne vuoi. E se vuoi qua, imbrasala con me. E ce l'hai, piega in auto.

0: coming in 2012 and giant wild thing prepared the earth.
1: Japan is on. E quella previsione della fine del mondo.